0: Počúvate hity z kazeťáku v Rádiu Melody.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.